0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 2:02.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.
2: Oh, che c'è? Nessuno ti conosce come me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha riportato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, ando voglio fare. Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e me stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi si muove, fuori fa pure freddo.

lo faccio un po' per rabbia, un po' per non sta solo, come sta solo un uomo nella nebbia, perché non può più.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Sono le 3:44.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sei su Radio Super e si sente.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 5 e 11 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti
1: di Trento,
0: di Trento.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Sempre più tua, sempre più super.
1: Sono le 5 e 58 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: Sono le 6:39 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
3: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

Che cosa? Non ti senti bene? Credi sia venuto il momento? Non scherzi, è vero. Allora prendo l'auto. Oh, cara, è meraviglioso, sì, lo so. Tu mi darai un bambino. Non preoccuparti. Ho tutto. Lo spazzolino e la vestaglia nuova che ti ho comprato. Piano, piano, c'è un gradino. Guiderò dolcemente. Andrà tutto bene, vedrai, vedrai. Lei mi darà un bambino. Io guido intanto tremo.

0: Sono le 7 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Radio Super, la giusta sintonia.

0: Sono le 7 e 57 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sei su Radio Super e si sente.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Pubblicità.
2: Metalmark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
3: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
2: Scopri la nuova mostra, oltre 10 completamente rinnovati.
3: Metalmark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Sono le 8 e 15 minuti.
1: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
2: Sempre più tua, sempre più super.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 8:30.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, Viale Adua 36.
3: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
4: Questa è Radio Super.
5: Sono le 9:01.
6: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.
7: No!

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Sei su Radio Super e si sente.

Nei giorni grigi io so dove trovarti. I giorni grigi mi portano da te, a casa di Irene, a casa di Irene.

0: Radio Super Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
9: 030 97 19 725.

per la tua mania di vivere in una città. Guarda bene come c'ha conciati.

la sola pianta, prendevi il sole con me e cantavano per noi.

respiro più, mi sento che soffoco un po', sento il fiato che va giù.

Sei come una bambina capricciosa, la vuoi sempre vinta tu. Sei la donna più egoista e prepotente,

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 10 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: la pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre. Produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia. Aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
3: Radio Super, la giusta sintonia.
4: Sono le 11 e 34 minuti.
5: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzinuovi, viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.
7: Buon Giorgio, si vede dal mattino. Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio.
8: C'è poco da ridere, se mi metti la base magari grazie, sai com'è, ti sarei in debito, Grazie, grazie, grazie. Grazie, solo grazie. Buon Giorgio, il Buon Giorgio ritorna anche oggi e si vede dal mattino di questa giornata finalmente piovigginosa. Dai, è tanto che non vedevamo un po' di acqua, non fate tragedie, mi raccomando, gustatevela, perché è un dono dal cielo anche quella e c'è bisogno di acqua. Certo, magari ti abbassa un po' il tono, ti dà un po' di malinconia, ti dà magari anche una velata tristezza, però dai, siete lì comode nelle vostre case con la radio accesa e come ogni giorno dalle 12 alle 14 con il Giorgio Conti Show, l'impossibile alla radio, in diretta dalla sala ovale del piccolo emirato di Polaveno, naturalmente sul canale 788, e il telefono naturalmente anche oggi per chiacchierare con noi 351 40 41 42 3. Ripeto, 351 40 41 42 3. Pronto?
9: Ciao Giorgio, sono Dorotea, provincia di Lodi.
8: Ciao Dorotea dalla provincia di Lodi, piove anche lì?
9: Sì, pioveva, ha piovuto e poi ora c'è una nebbia, ecco.
8: Però Dorotea, sai che quando piove noi abbiamo due possibilità: o prenderla o prenderla o lasciarla venire.
9: Sì, ma io sono in casa tanto.
8: Ma guarda,
9: tanto è sempre qui il clima, ecco.
8: Ecco, si sta così bene a casa quando piove, lì bello al calduccio.
9: Sì, bravo,
8: ecco,
9: bravo.
8: Mi raccomando.
9: Poi passo il tempo a fare cucinarba.
8: Esatto.
9: Almeno passa il tempo,
8: Esatto.
9: Va bene, senti, poi ci sentiamo e saluti a tutti,
8: Grazie Dorotea, ti mando un abbraccio forte.
9: Un sacco di bene.
8: Anch'io veramente Dorotea, ti abbraccio
9: poi
8: enormemente.
9: È il momento di venire lì al bar, perché poi sono curiosa di vedere quel bar com'è.
8: Quando passerai di qui, mi raccomando, di a Steven, chiamami Giorgio Conti e io in un attimo arrivo. Ok?
9: Ok, va bene.
8: Grazie
9: va bene,
8: Dorotea,
9: ciao.
8: Un bacione,
9: ciao.
8: Grazie, ciao, ciao. Bene, siamo partiti alla grande con la nostra Dorotea. Cosa succede? Cosa succede? Vabbè, dai, piove. Mamma mia, non c'è mica bisogno di tragedie. Santi Dio. Io sarà che poi ieri ho avuto una giornata veramente bella. Non so se ve la racconterò perché è una cosa mia, però poi voi sapete che io sono talmente spontaneo che magari vi accennerò quello che mi è successo ieri pomeriggio. Allora, insieme sino alle ore 14, di cosa parliamo oggi? Della pioggia? Va bene. Gigliola Cinguetti. Sul giornale ho letto che il tempo cambierà, ma la pioggia non bagna il nostro amore quando il cielo è blu. Oggi il cielo non è blu e quindi la pioggia bagna il nostro amore.

0: Io non cambio mai, sia che piove, tiri vento, ci sia sole, sono sempre lo stesso. Pronto?
1: Scende la pioggia, già, ma che fa?
0: Crolla il
1: mondo addosso a me.
0: Per amore sto,
1: sto morendo.
0: Oddio Carla, no, proprio morire no, dai, per un po' due gocce d'acqua.
1: Anzi, ci vuole, l'acqua è un bene, l'acqua è salute, e l'acqua è un bene prezioso, bisogna tenerla da conto.
0: Soprattutto dopo l'estate che abbiamo passato, santi,
1: certo,
0: Dio. Ecco,
1: certo,
0: ricordiamocela, ricordiamocela.
1: Certo, Gio, che poi c'era il pericolo anche di rimanere all'asciutto.
0: Esatto,
1: tutti, Gio,
0: esatto.
1: Con la siccità è una brutta cosa, i raccolti, anche noi stessi, le persone.
0: Anche noi stavamo seccando.
1: Sì.
0: E infatti con quel caldo lì molti sono seccati fuori del tutto.
1: Sì. Grazie Gio, ho parlato l'altro giorno del film La Strada, ti ricordi?
0: Certo, sì.
1: Ecco, di Anthony Quinn e la Masina. Ti dirò che io ho avuto l'onore di prendere un caffè qui a Cremona con Anthony Quinn quando è stato soggiornato a Cremona tanto tempo che ha girato il film Stradivari.
0: Sì.
1: Ecco, mio marito l'hanno scelto per comparsa.
0: Una comparsa, sì.
1: Sì, c'ho mio marito davanti alla porta del Duomo qui in Cremona, in mezzo ai due leoni di marmo, vestito da cardinale.
0: Certo, ma pensa.
1: È un bel ricordo, anche quando hanno fatto Verdi l'hanno preso come comparsa.
0: E dopo invece purtroppo è scomparso.
1: È comparso purtroppo, però era una persona di bella presenza, ecco.
0: E perché la Carla no?
1: Ma sì, ci stavo bene vicino,
0: dicevamo
1: che eravamo una bella coppia.
0: Vi completavate, vi completavate.
1: Ma sì, l'importante è che ci volevamo bene tanto.
0: Diciamo, ecco, che lui faceva la comparsa.
1: 60 anni di matrimonio, 5 da malato, poverino, perché purtroppo l'Alzheimer l'ho curato in casa, me l'ho curato io, mi è morto in braccio, guarda. Non l'ho messo in nessun posto, ho fatto di tutto, le ho provate tutte in 5 anni di Alzheimer. Chi non capisce questa malattia è
0: lo
1: più
0: so,
1: brutta,
0: degenerante,
1: brutta per l'ammalato,
0: sì.
1: è brutta chi lo custodisce, è una brutta cosa. Comunque è passato.
0: È passato, ecco. Quindi lui, mentre lui faceva, cosa mi hai detto, la comparsa, tu dietro facevi scomparire il portafoglio del marito, ok?
1: Sì.
0: Carla, ti voglio bene, un bacione.
1: Anch'io tanto, a risentire.
0: Ciao Carletta.
1: Non chiamo spesso perché ho sentito che ci sono dei limiti nelle chiamate, allora mi trattengo un pochettino.
0: Sì, perché sta arrivando gente nuova effettivamente.
1: Ah, ho capito.
0: Ok, un bacione. Ciao Carla.
1: Anche a te.
0: Ciao.
1: Ciao a tutti gli amici, un bacio.
0: Ciao.
1: Ciao. Ortensia, ciao Ortensia.
0: Ciao.

Dalla bella Verona girò la Cinguetti con la pioggia. E oggi io vi chiedo questo, a parte che ripeto potete rispondere alla mia domanda oppure chiamarmi per dirmi qualcos'altro o semplicemente per un saluto al 351 40 41 423. Ma voi personalmente che rapporto avete con la pioggia e quindi con una giornata uggiosa? Vi rende più cupi? Vi rende più tristi? Oppure la godete come un qualsiasi altra giornata, organizzando in maniera diversa la vostra giornata? Quindi magari non si esce, ma si approfitta per stare a casa a fare tante cose, a fare tanti lavoretti, oppure cercare anche un momento di relax. Ditemi qual è il vostro rapporto con la pioggia. Io per esempio, allora no, quando si mette giù per giorni e giorni, un pochino di malinconia credo la mandi a tutti, ma se è solo un giorno, io oggi ho tante di quelle cose da sistemare a casa, che sono contento perché se c'è il sole esci, vai nei boschi, vai e quindi non dico che trascuri un po' la casa, però tante piccole cose io le faccio proprio nelle giornate di pioggia. Raccontatemi il vostro rapporto con la pioggia al 351 40 41 42 3. Io però avevo chiesto esplicitamente, voi siete sempre in ritardo, vabbè, oggi pioveva, salire a Polaveno, bisogna andare piano perché è piena di salite e piena di tornanti, ma avevo chiesto l'orchestra che finalmente è arrivata perché io la voglio subito all'inizio del programma. Grazie orchestra. Senti, senti cosa arriva. Senti cosa suona oggi l'orchestra, mamma mia. Questa mi piace veramente tanto. Spero piaccia anche a voi. Uno dei più, dei colossal, dei film western. Vi ricordate, da io almeno da ragazzino, i film preferiti erano quelli di indiani e cowboy. Compravo il giornalino di Tex Willer e vai. Suscita tanti ricordi e comunque al di là di quello è sempre bella poterla riascoltare. Noi ci sentiamo tra poco, mi raccomando, non scappate.

0: pronto?
1: Pronto, pronto, pronto.
0: Buongiorno.
1: Siamo pronto?
0: Io sono prontissimo.
1: E io quasi.
0: Tu quasi. Sammy, qual è il tuo rapporto con la pioggia?
1: Il mio rapporto con la pioggia? Lasciala venire, basta.
0: Basta, ma non è che sei più triste, più cupo, più...
1: No, io sinceramente non mi cambia.
0: Perché quando una persona ha il sole dentro, non importa quello che succede fuori, vero?
1: No, no, non mi interessa, perché tanto anche se piove devo andare a lavorare lo stesso, quindi...
0: Ho capito, però stamattina non lavoravi e dopo il lavoro non lavori. Però a te la pioggia piace o non piace?
1: Preferisco il sole, perché puoi fare più cose col sole. Però...
0: Viva la sincerità. Però, ripeto, quando uno ha il sole dentro come te, la pioggia, sì, lasciamola venire.
1: Essendo sincero, dovesse piovere anche per dirti questo weekend, ad esempio.
0: Sì.
1: Io so che con i miei amici vado lo stesso a farmi un giro, non mi ferma la pioggia, non è che
0: esatto.
1: Se piove no, non esco.
0: Ci sono gli impermeabili, gli ombrelli, i cappellini, c'è cioè un sacco di roba. Certo, allora, a meno che non diluvi e venga su una tromba d'aria, allora sarebbe da pazzi uscire, ecco. Però finché c'è quella acquetta qua, insomma, dai.
1: Al posto che stare a Iseo, in spiaggetta, o a fare una passeggiata per strada, stiamo in un bar in più piuttosto.
0: Esatto, all'oratorio, in un bar, in un luogo coperto, per cui ripeto, ma poi ripeto, la pioggia di oggi è una pioggerella che va e che viene, non crea problemi, per cui insomma
1: ieri,
0: dai.
1: Ieri pioveva bene.
0: Sì, abbastanza.
1: Ieri sì, sono partito da casa che non pioveva, ieri sera, zero.
0: Dopo invece, io so che sono arrivato da Brescia, scappavano le prime gocce. Dopo non lo so perché mi sono chiuso in casa e via. Però stamattina ho sentito una signora al bar che diceva «Madonna, come veniva giù ieri sera!» E io ho detto «Signora, l'ha mai vista andare su lei nella sua vita?» Perché la pioggia viene sempre giù.
1: La pioggia sì.
0: Infatti,
1: l'acqua può anche andare su, l'acqua, non la pioggia giù, ma l'acqua su, perché se tu stai facendo bollire la pasta e ti prendi via, viene su.
0: Ma l'acqua. Anche il Mella quando trascima l'acqua viene su.
1: Tutto.
0: Ecco, insomma, nella vita ogni cosa va su e giù. E fermiamoci lì, quando dico ogni cosa, e fermiamoci lì.
1: Ho guardato anche il meteo, ho detto, mi da pioggia verso le 11, mezzanotte, ho detto, tanto io, guarda, quell'ora lì sono già a casa.
0: Esatto.
1: Arrivo là al campo, viene giù un diluvio, ma ero in bici, no?
0: Poi ma ti dirò, guarda che l'acqua di ieri non era poi prevista, perché ormai sbagliano anche coi droni, per cui...
1: Aspettiamo, niente, ha dato indietro leggermente, all'iniziato quando stavo partendo, che ormai ero già quasi in piazza.
0: Ok.
1: Niente, non mi interessa, ormai sono quasi... Abito qua vicino, anche se mi bagno, ma fa un bagno.
0: Ascolta, appunto, al limite se sei proprio arrivi inzuppato, ti fai una doccetta veloce, ti asciughi e tutto passa. E poi ma voglio dire, alla tua età, a 28 anni, se uno avesse paura dell'acqua, gli dico, vecio, de sedet.
1: Inzuppato no, per quello no.
0: Niente, Sammy, grazie della chiacchierata, ti abbraccio e ti auguro una buona e serena giornata di pioggia, ok?
1: Lavorativa.
0: Ci sentiamo, ciao.
1: Però dai, è già giovedì.
0: Dai, no, oramai è andata.
1: Tenere duro ancora l'ultimo giorno ormai.
0: Ecco, tieni duro tu che puoi, ok? Un abbraccio, ciao Sammy.
1: E se trovo i maroni prima di te, te ne porto qualcuno.
0: Oh, saranno graditi i tuoi maroni, molto graditi. Ciao Sammy, ciao.
1: Ciao Giorgio.

0: Però, diciamo che questa prima pioggia ci deve servire a riflettere, soprattutto, dico, se siete amici automobilisti, perché io ci ho fatto caso che le mie gomme tutto sommato sono ancora abbastanza buone, però ho visto che tendono sui tornanti la macchina, si può dire va via di culo o una parolaccia, comunque va via di culo. Questo vuol dire che forse almeno due è tempo di cambiarli. E in questa stagione dove è meglio provvedere alla manutenzione delle gomme...
1: Messaggio promozionale.
0: Arriva il nostro salvatore Lazzari Gomme in quelle di Lumezzane, che ha naturalmente tutti i tipi di gomme, da quelle quattro stagioni a quelle invernali. Non vi dico quelle estive, perché a meno che non partiate per l'Africa, ma quelle estive non servono. E quindi per un cambio gomme, anche se fossero solo due, rivolgetevi naturalmente a questa persona veramente specializzata, perché Lazzari Gomme a Lumezzane è un'istituzione da anni. E poi ripeto, entrate in un ambiente dove il titolare è di una simpatia e poi soprattutto è una persona buona e generosa. Spiegategli il vostro problema, che potrebbe essere anche a carattere economico, e studierà magari la soluzione più economica per il vostro cambio gomme, proponendovi magari anche quelle rigenerate, che durano un po' di meno, però intanto voi avete le gomme sicure e spendete meno che a comprarle nuove. Ma al di là di quello, qualsiasi problema abbia la vostra vettura, è un'autofficina specializzata, si occupa delle revisioni e poi, come servizio innovativo, lo sapete, c'ha questo lavaggio auto interno ed esterno a vapore che vi rende l'auto completamente nuova all'interno. L'auto pulita, brillante, igienizzata, con lavaggio a vapore ecologico e prodotti ecologici. Quantità minima di acqua utilizzata è una cosa che, se la fai, ovviamente costa un 150 euro perché necessita di alcune ore di lavorazione. Ma uno di voi, a fine della settimana prossima, tra tutti voi che avete telefonato, se la vincerà gratuitamente. Intanto vi ricordo, Lazzari Gomme si trova a Lumezzane, in via De Gasperi 90, con telefono 030 89 70 208. E io saluto l'amico Roby e gli mando un abbraccio augurandogli buona giornata e buon lavoro.
1: Fine messaggio promozionale.

0: Lady Is a Tramp era la voce del grande, immenso Frank Sinatra. E io, per esempio, nonostante fosse piovesse un po', ho voluto iniziare la mia giornata con la mia solita coccola. E la mia prima coccola è quella di andare a bermi un bel cappuccino, così vedo già un po' di gente e divento già più allegro. Pronto?
1: Pronto, parla pure, di e io ascolto, perché ti ascolto sempre.
0: Buongiorno Lady Lucia.
1: Buongiorno.
0: Come va sul Garda? Non è tracimato, no? Vero? Talmente poca l'acqua.
1: No, ce ne manca di acqua, tesoro.
0: Ecco.
1: Ce ne manca, perché vedi i sassi che sono ammuffiti, sono gialli perché sono stati consumati.
0: Certo,
1: diciamo, ecco.
0: Mi raccomando che non mi ammuffisca la mia Lucia, bagnatela.
1: No. Allora, io quando c'è questo tempo,
0: sì,
1: mi metto via tutte le robe dell'estate,
0: sì,
1: mi metto via i copriletti belli che avevo, eccetera, faccio quelle robette lì.
0: Il famoso cambio stagione.
1: Ecco, cambio quelle robe e tiro fuori un po' di mezza stagione, diciamo.
0: Esatto, non ancora l'invernale.
1: Del letto, e basta, perché il mio armadio è sempre a posto, perché ho tanti reparti. E allora non è che devo cambiare l'inverno, l'estate.
0: Esatto, solo come me.
1: Loro a posto.
0: In due ante c'ho l'invernale, in due anni mezza stagione, in due ante l'estivo.
1: Ecco, bravo, sono sei porte.
0: Sono come te, cambio solo, diciamo, il letto, che magari adesso metto la copertina, sì, e poi più avanti metterò, certo, il piumone, eccetera, eccetera. Ecco.
1: Quello sì.
0: Però ecco, a te la pioggia non dà tristezza.
1: No.
0: No,
1: e poi sono andata a fare un giro con la navetta, c'era il più bel ragazzo del mondo che non l'ho riconosciuto, ci ho offeso, poverino, perché è venuto poche volte, e fatalità, l'ho scambiato per un altro, e allora lui è rimasto un po', allora adesso ci vediamo oggi. Ci vedremo oggi pomeriggio, ho detto, perché stamattina ho dovuto venire a casa di corsa perché venivano a aggiustarmi la porta.
0: Insomma, questa Lucia non la ferma neanche l'acqua e sono contento.
1: No, puoi dirlo, guarda.
0: Perché ecco, io dico quelle, Madonna al pieuf che fonte tel de, mamma mia ragazzi miei, per due gocce d'acqua cosa fai tutto il giorno? Ci sono mille cose da fare dentro, guarda, ma con un ombrellino anche fuori casa, per carità.
1: Insomma, in casa fai quello che puoi, va bene, se piove troppo allora stai in casa.
0: Ecco, dico anch'io, se diluvia così, ecco, stai a casa. Però la casa, credo che la casa di ognuno di noi abbia tante di quelle piccole cose da fare in quelle giornate, certo, lì, certo, che ti perdi via.
1: Ecco.
0: Ecco.
1: E in più ho avuto, e poi un po' di tristezza ce l'ho perché quell'altro autista, sai che ti aveva,
0: certo,
1: detto,
0: certo,
1: che aveva problemi. Da Villa Garda, che c'è l'ospedale qui, oggi parte e va a Peschiera perché deve fare un piccolo intervento,
0: certo,
1: ancora. Poro Cristo, ho detto, proprio una persona buona, brava, bella, no, bella, bella no, ma un tipo più o meno come te, di una gentilezza, di una cosa.
0: Una persona bella dentro, diciamo, ecco.
1: Ecco, ormai insomma, è successo così, solo quello, ma se no... Io sono contenta, quello della porta me l'ha messa a posto. Io oggi posso andare a trovarmi quell'altro autista.
0: Esatto, e la Lucia se ne va anche sotto l'acqua. Bene, sono contento.
1: Sì.
0: Bene, va. Lucia, allora al limite una preghierina per l'altro che va all'ospedale, la diciamo, vero?
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì, quello sì.
0: Mi raccomando.
1: Perché guarda, è una buona persona. Non bella da vedere. Come...
0: No, una bella persona dentro.
1: Ecco, dentro ho detto, sei speciale, non ce n'è un altro. Ce ne saranno, sì, va bene, ma quelli non li ho conosciuti, ho conosciuto te.
0: Esatto,
1: insomma,
0: per cui,
1: allora,
0: perfetto. Ecco. Cara Lucy.
1: Però pretende di fare gli ultimi 8 giorni della navetta, sulla navetta, ma sei matto, ho detto.
0: E ascolta, dovrà ascoltare anche lui i medici, mi raccomando. Ecco. Quando un medico ti dà un consiglio, se ti vuoi bene lo ascolti.
1: Ecco, ecco. E siccome abita a Garda, è facile dopo incontrarsi.
0: Certo.
1: Perché abita qui. Comunque un Giorgio non c'è, un Giorgio a Garda, in Dio, a parte sto ragazzo che l'è, quest'uomo, perché insomma ha 65 anni, non
0: certo.
1: È pochi.
0: Certo.
1: Viene dalle Venezie,
0: da Friuli,
1: come si chiama? Non mi ricordo più. San Donà di Piave.
0: San Donà di Piave ci passavo io per andare a Jesolo.
1: Ecco, ecco. E lui, la sua famiglia, sua mamma, le sue sorelle sono là. Lui non so perché è venuto a abitare a Garda, insomma.
0: È un problema suo. Bene, dopo aver passato all'anagrafe anche il guidatore del pulmino, io Lucia ti mando un gran salutino.
1: E io ti do un bacione grosso e una stretta che se potessi, guarda, ti stritolo tutti i vestiti che hai.
0: Aiuto, aiuto, aiuto, aiuto.
1: Ti voglio bene.
0: Anch'io tanto, Lucia, tanto, anch'io tanto. Davvero.
1: Sei un tesoro, guarda, anche se non ti ho mai parlato da vicino, diciamo così.
0: Non si sa mai, la vita è tanto ciao, strana ciao. Che ciao Lucia, ciao.
1: Ciao tesoro.
0: Ciao amore, ciao. Ecco, l'acqua è una cosa molto molto molto bella, però questa canzone dei Pooh, poco conosciuta ma una tra le più belle dei Pooh, parla di una piccola tragedia che si è consumata nell'acqua. Anche se non è una tragedia, perché Maria, che chiamavano Maria Marea, se l'è andata a cercare proprio nel mare la sua fine. L'ha voluto fortemente, era talmente innamorata del suo mare che decise di morirci dentro. Ascoltiamo.

0: Beh, il finale, ragazzi, è da pelle d'oca. È meglio vivere un'ora sola che non essere mai vissuti. Ed è meglio dimenticare piuttosto che essere dimenticati. Io questa la considero, anche se non famosissima, un piccolo capolavoro dei Pooh, che hanno raccontato una storia molto molto molto bella con questa Maria Marea, la regina delle maree. Pronto?
1: Pronto?
0: Sono pronto, come spero di te.
1: Anch'io sono prontissima, sono Ortensia da Muratello.
0: Buongiorno Ortensia, che rapporto hai con la pioggia?
1: Ecco, ti lascio subito, ti spiego subito. Beh, stamattina ero contenta che pioveva, perché comunque avevamo bisogno.
0: Esatto, esatto.
1: Però ti dico la verità, adesso sta uscendo una spera del sud, sono molto felice.
0: Brava!
1: Purtroppo la mia erba aveva bisogno di acqua, però ha bisogno poi subito dopo di sole, per cui anche noi, secondo me, col sole ci tiriamo un po' più su. Però va bene tutto, io accetto tutto, che anche bisogno dal cielo, accetto tutto.
0: Ortensia, penso che un giorno di pioggia come oggi non nuocia. Certo, quando, come dicono qui in bresciano, San Quaccia Zo, che sta giù per verranno in tempi in cui l'acqua e le nebbie magari ci daranno un po' di malinconia, ma per ora è la pioggerella d'autunno, per cui dai, non facciamo una tragedia.
1: Sì, infatti, infatti, va benissimo, dai, va benissimo.
0: Non andiamo giù di morale per due gocce.
1: No, assolutamente. Ascolta, sai che pensavo una cosa?
0: Sì.
1: Sai che la prossima volta potrei farti anche un bel piatto di pasta con ragù? Ieri la signora che ha chiamato, che ha detto che stava facendo il ragù,
0: certo,
1: mi ha fatto venire voglia.
0: E guarda, tu sai che mi hai conosciuto, so de bocca buona.
1: Mi ha fatto venire voglia di fare un bel po' di ragù, perché sarebbe bello anche quello, perché in pratica se io faccio un po' di ragù con tanta carne, poche verdure, e in pratica da primo e da secondo e da terzo.
0: Esatto, esatto.
1: Ci penserò.
0: Dopo tu non bevi, tu fai primo, secondo, terzo e un quartino di vino.
1: Ci penserò, perché potrebbe andare bene anche quello.
0: Guardi, niente, lei sa che io mangio tutto?
1: Ciao Carla!
0: Ah, stai salutando la Carla, va bene! Ciao, salutiamo anche la nostra Ortensia, adesso naturalmente un po' di...
2: Radio Super Pubblicità!
3: Fai il pieno di regali con Metal Mark.
4: Ogni 4 giochi il meno caro lo paghi solo 1 euro. In tutto il reparto giocattoli, nessun marchio escluso.
3: Ti aspettiamo in via Einaudi 3, Orzinuovi Brescia.
2: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Pronto!
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno da Lorenzo di Somma Lombardo.
0: Buongiorno Lorenzo, è sempre un piacere sentirti, a te che sei tra gli ultimi entrati nella famiglia.
1: Grazie, ti ringrazio molto, anche per me fa piacere sentire la vostra radio.
0: Senti, ma lì piove o siete...
1: Adesso ha smesso, ha piovuto fino a un paio d'ore fa, adesso c'è un po' di nebbiolina... Fa un po' freschino, ma si sta bene, dai.
0: Come diceva quella poesia, la nebbia agli irti colli, piovigginando sale, ma a chi guida la macchina che gira anche le bale.
1: Quando le troppa, le troppa.
0: Quando le troppa, le troppa. Tu come vivi tu il rapporto con i giorni di pioggia? Ti intristiscono, ti mandano malinconia
1: no.
0: o...?
1: No, no, anzi, devo dire che... Beh, certo che se piove troppo per settimane,
0: è ovvio.
1: Però queste pioggerelline di autunno così mi rilassano anche.
0: Bravo.
1: La verità, mi rilassano. E pomeriggio ogni tanto mi siedo davanti alla finestra, guardo fuori che piove e c'ho tutti i miei pensieri che vagano dalla gioventù alla vecchiaia, diciamo.
0: Diciamo che sono giorni dove anche la mente va e quindi
1: Bravo.
0: La lasci circolare selvaggia, perché
1: andare,
0: altri giorni invece sei preso a fare tante di quelle cose. Mi piace
1: il quadro
0: di un uomo che in un giorno di pioggia guarda dalla finestra e vede passare dalla finestra non i vicini ma la sua vita. Mi piace molto,
1: esatto,
0: è un quadro molto molto molto bello e ti faccio i miei complimenti.
1: Ti ringrazio Giorgio, figurati. È la verità, perché anche adesso, vedi, adesso vabbè, stavo cucinandomi qualcosa, c'ho la roba sul fuoco, ho detto aspetta che chiamo il Giorgio.
0: Il Giorgio ti sente sempre volentieri, anche se per problemi di orario, io questa mattina ho mangiato alle 11:30, ma siccome pioveva, mi sono alzato presto, mi sono fatto... la mia vellutata di zucca, mi hanno regalato la zucca,
1: l'ho fatta
0: a cubetti, l'ho fatta bollire,
1: buono,
0: l'ho passata col mini pinner e mi sono fatto la mia bella vellutata di zucca.
1: Bravo, benissimo, fa anche bene.
0: Ecco,
1: fa bene,
0: mentre magari quando c'è il sole per la fretta di andare fai un panino col prosciutto, un tosto,
1: esatto.
0: Ecco, per cui anche la pioggia ha il suo fascino, ti fa rallentare un po' i ritmi.
1: Bravo, esattamente, quello che succede anche a me.
0: Bene,
1: va bene,
0: siamo
1: Giorgio.
0: In due che rallentano, quindi non ci scontreremo mai.
1: No, non ci scontreremo mai.
0: Lorenzo,
1: no. è stato un piacere.
0: È sempre un piacere sentirti. Salutami i miei varesotti, ok?
1: Va bene, senz'altro Giorgio.
0: Ciao Lorenzo, un abbraccio forte. Ciao.
1: Grazie, ciao.

Un quadretto, una poesia, poter tendere una mano e sapere che dall'altra parte qualcuno te la prende e quindi te la stringe. Non sempre è possibile, soprattutto quando magari rimani solo, ma idealmente parlando il rapporto con chi è di partito e non è mai finito. Dunque, certo, cari miei, era troppo comodo che io vi mettessi la versione di Gianni Morandi con Barbara Cola. Sapete che io vado sempre a cercare le versioni un pochino meno scontate. In questo caso, non so se l'avete riconosciuto, era Dino, quello che cantava Gli occhi miei, che l'ha cantata in compagnia della figlia Alice, questa Grazie perché. Oggi è l'8 ottobre, 281 giorni dall'inizio dell'anno, ragazzi miei. E qui dal 1 novembre i centri commerciali si vestiranno di Natale. Boom, mamma mia, no, ma viviamo ancora questo scorcio d'autunno, perché dopo queste giornate di pioggia, che sono forse oggi e domani, tornerà ancora il sole e le temperature più basse, ma avremo ancora la possibilità di trascorrere gran parte della nostra giornata all'aperto. Le cose cambieranno però sostanzialmente l'ultimo weekend, quando cesserà l'ora legale, recupereremo l'ora di sonno che ci è stata rubata, però ahimè alle 5 di sera sarà già buio. Pazienza, ci organizzeremo e faremo altre cose. Chi è nato oggi è curioso e determinato, con una naturale capacità di comunicare e cercare equilibrio nei rapporti con gli altri. Proverbio del giorno mai fu così vero: ottobre è bello, ma tieni sempre a portata di mano l'ombrello.

Dimenticavo il nostro numero di telefono, ovviamente, per parlare della pioggia o di altre cose, sempre quello 351 40 41 42 3. Ripeto, non è necessario che mi parlate necessariamente di pioggia, ma visto che piove, raccontatemi se il giorno di pioggia l'ho vissuto, lo vivete rallentando un po' la giornata, se vi manda tristezza, malinconia, insomma parlate, siamo qui per parlare, quindi vincete la timidezza e ditemi la pioggia cos'è per voi, ok? E intanto musica.

0: Pronto, pronto, pronto.
1: Buongiorno Giorgio, sono la nonna Noodle Fight, numero... non lo dico.
0: No, ascolto, ci mancherebbe, anche se vuoi darci anche l'IBAN a questo punto.
1: Dio mio, sto cucinando.
0: Per noi?
1: Allora, sto cucinando un po' di funghi. Ci vuole un po' di tempo, per cui preparali, non preparali, curali, non curarli, è così. Per cui sto cucinando, non lo so chi verrà a cena.
0: Ma sai che non lo so neanche io? Io credo di esserci.
1: Va bene. Senti, la pioggia non va.

0: Voglio dire, è così, lo compri, lo usi, te lo rubano, lo
1: Esatto.
0: compri, lo usi, lo lasci in giro, e allora basta. Giacche con cappuccio.
1: Con cappuccio, esatto.
0: E
1: Men
0: abbiamo
1: mentre
0: risolto.
1: Luisa, tu non lo sai, per esempio, per le sciure, ma proprio le sciure,
0: Nessuno.
1: come sono infastidite se capita un giorno così appena uscite dal parrucchiere. È una tragedia. È una
0: Lo so.
1: tragedia. Però
0: Me ne
1: dico.
0: fanno invece, guarda, ho i capelli corti, un po' di acqua, me li spazzolo, tic, vanno a
1: Dic,
0: posto.
1: ecco.
0: Per cui non ho di questi problemi.
1: Noi che
0: Anche
1: vi.
0: perché io ho in casa un parrucchiere, ma mi taglia i capelli 2 volte all'anno, forse, tre, il resto mi arrangio io.
1: Fai da te che fai meglio.
0: Sì, anche perché ho la forbice, quella che è tutta segrettata, no?
1: Sì,
0: Ti
1: che
0: taglio
1: li
0: i
1: sfila.
0: piccolini. Bravo, bravo. E poi 2 volte, 3 all'anno, però più 2 va là.
1: Fa più due che tre.
0: 2 e 3 mi fa il taglio e mi dà il taglio giusto, insomma.
1: Esatto.
0: Poi, perché non sopporto andare dal parrucchiere, cioè io non so come facciano, cioè, sai cosa c'è? Che addirittura è brutta questa cosa, mi schifa, cioè, mi dà
1: Dai.
0: fastidio il pensiero, ed è sempre stata così, che usino il mio pettine che hanno usato con un'altra persona. Lo so che disinfettano, lo so che hanno tutti i macchinari oggi, per una volta
1: Una
0: no, per
1: volta
0: cui
1: no, il pettine per
0: avevo
1: terra, pettine per tutti.
0: terrore, ero terrorizzata, Giorgio, una cosa incredibile. Vabbè, pazienza, basta.
1: Gireremo un film, Shock da pettine, ok?
0: Da parrucchieri.
1: Noi ci vediamo stasera, mi
0: Io
1: raccomando.
0: ti saluto, prepara la fame.
1: Esatto, ce n'è già tanta, ok?
0: Va bene,
1: Ciao nonna Lu, un
0: ok,
1: bacione,
0: ciao, ciao, buona
1: ciao,
0: giornata,
1: anche
0: ciao.
1: a te.

Questi brani così pacati e così velati di malinconia aiutano o non aiutano in questa giornata? Certo, non è che perché vengono giù due gocce d'acqua io devo mettere su per forza il latinoamericano, no, esattamente, non è successo niente, ci sono due gocce d'acqua. Ieri ho vissuto veramente un'esperienza molto bella. Mi hanno contattato qualche giorno fa un vecchio amico, e quindi ovviamente, a parte che io amo chiacchierare con tutti, quando uno mi chiama per parlarmi del mio lavoro, io ovviamente vado, poi valuto se è il caso o non è il caso. Beh, insomma, sono stato in questa azienda di marketing che lavora soprattutto sulle piattaforme, quindi a livello mondiale, che ha aperto una sede a Brescia, proprio nel centro storico di Brescia, vicino al Coin, in via San Martino della Battaglia. Per ora ce n'è una a New York, una in Inghilterra e una a Brescia. E hanno deciso di usare

0: La mia storia tra le eccellenze bresciane nel mondo, solo che questa storia andrà creata, cioè dovrò raccontare la mia vita in più episodi in uno studio con una ragazza che mi intervisterà, poi la metteranno insieme tipo telenovela e verrà messa in internet in modo che tutto il mondo la potrà vedere. Soprattutto sapete che in internet, una volta che ci cadi, rimani per l'eternità. Sarà un po' il regalo che mi faccio per i 50 anni di attività. C'è parecchio da lavorare. Io quando c'è qualcosa di nuovo, mi metto subito in fermento, ma soprattutto mi ha fatto un piacere immenso, cosa che prima ho provato solo in Sud America, essere ricevuto con tanto di tappeto, con tanto di presentato direttore, vice direttore, fatto visitare l'azienda e poi, credetemi, mi hanno portato a bere l'aperitivo, io non lo conoscevo ancora, in quello che è il posto più bello di tutta la città di Brescia, dove c'è il Coin, quindi proprio in centro, proprio vicino a Corso Zanardelli. All'ultimo piano hanno realizzato un bar meraviglioso, con una parte scoperta, una terrazza dove tu prendi l'aperitivo e ti vedi tutta Brescia sotto Corso Zanardelli, il Duomo. Uno spettacolo. Certo, ovviamente i prezzi sono un pochino più, però ragazzi miei, questi trattamenti da principe io li ho sempre avuti solo in Sud America. Ed averli avuti qui a Brescia, nella mia città, mi ha gratificato molto. Scusate, però, sai, anche certe accortezze che la gente usa nei tuoi confronti, non puoi non apprezzarle. Il viaggio partirà, sarà un pochino lungo, ma io non ho nessuna paura di iniziare un nuovo lavoro, una nuova avventura, perché ve lo dicevo l'altro giorno. Io sento di avere ancora tante cose da dire, da fare e da raccontare.
1: Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po'

0: come noi è forse un
1: pronto.
2: Pronto, ti abbandoni, vero? Allora io piango.
1: Non vi
2: abbandono. È uscito il sole.
1: Non vi abbandono assolutamente. Ciao Lucia.

quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova, come ogni volta l'annusiamo, circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi. Macaia, scimmia di luce, di follia.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
2: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento con i migliori marchi.
1: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
2: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
0: Imprese edile Oroboni Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Oroboni Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super, 030 97 19 725.
7: Le 13 e 5 minuti.

Louis Armstrong ci porta alle 13 e 7 minuti primi e quindi ufficialmente entrati nella seconda ora del Giorgio Conti Show. Siamo in diretta dal piccolo emirato di Polaveno, qui nella mia sala ovale dove ho tutti i miei ricordi e dove intendo aggiungerne ancora. Arrivato in questa radio il 2 marzo di quest'anno, ero convinto di dire: dai, la vita mi ha dato tanto, adesso rallentiamo. Ma purtroppo io sono un animale curioso che, come posso dire, non ama l'abitudine. Cioè non è un'abitudine quella di essere con voi da mezzogiorno alle due, perché mi regalate tante emozioni. Però vi rendete conto che rimangono altre 22 ore al giorno. Vabbè, uno deve mangiare, dormire e badare alla casa. Ma ti rimangono delle ore vuote, dove a una certa età decidi di goderti la tua certa età o l'età certa, o decidi, soprattutto se ti cercano gli altri, di farti coinvolgere in nuove storie, in nuove avventure. E io devo dire, sono sempre stato un avventuriero. Forse arriva un momento in cui ti stanchi di essere forte per tutto e per tutti. Ti accorgi che dentro di te c'è ancora tanta vita, però, ma hai accumulato così tanto a lungo il cammino da non riuscire più a sentirne il peso. Hai raccolto aspettative e delusioni, responsabilità, parole e situazioni che avresti voluto lasciare andare molto prima. Senti il bisogno di fare spazio, di respirare più lentamente, di scegliere cosa merita ancora di accompagnarti. Sono certo che da qualche parte dentro di te, caro amico ascoltatore, esiste ancora quella parte che sogna, desidera, immagina, che chiede soltanto un po' di libertà per tornare a sentirsi leggeri e prendere il volo, perché no, verso nuove avventure.

qui dal piccolo emirato di Polavero, dalla Sala Vale, canale 788, il telefono 351 40 41 42 3. Avevo promesso ieri a un'ascoltatrice che dice: io la prima ora la sento sì, perché sai, si mangia, ma la seconda ora mi metto in poltrona e mi godo veramente il tuo programma. E mi aveva chiesto una canzone di Charles Aznavour. Non mi sono dimenticato, è che ieri, preso dalla frenesia, poi è scappato il tempo, ma non preoccuparti che lo recuperiamo. Il cuore delle donne, il cuore delle donne è veramente grande. Credo non sia un luogo comune dire che solitamente, ovviamente parlo per le donne, donne, perché poi anche nelle donne non è che sono tutte, cioè ci sono anche delle donne che non sono proprio donne, ma io parlo della nostra donna classica, di voi ascoltatrici, come si fa a non amarvi? Non si ama soltanto quando tutto è semplice, però ricordatevelo, si ama anche quando tornano e tremano le certezze, quando hai paura di perdere qualcuno, quando vorresti chiuderti e invece resti aperto a ciò che senti. Perché amare non necessariamente significa uscirne illesi e lasciare che qualcuno ti arrivi così dentro da cambiare persino il modo in cui tu ti senti vivo.

0: come triste Venezia quando non si ama più. Pronto?
1: Pronto, come triste Venezia.
0: Con chi parlo? Di Bello?
1: Con Luciana.
0: Ciao Luciana, allora Venezia è triste quando non ami più, ma se ci vai in un giorno di pioggia e hai il cuore a posto, è bella anche con la pioggia.
1: Lo so. L'ho provato.
0: Venezia è sempre bella.
1: Sono andata con mio marito.
0: Sì.
1: E sono tornata da sola.
0: L'hai annegato?
1: No, sono tornata con lui, ma poi sono tornata a Venezia da sola. Con mia cugina.
0: Ah, ho capito, no, io pensavo che eri andata con lui.
1: No, lui è morto a Barazzo.
0: L'hai affogato e sei tornata da sola.
1: Sì.
0: Che bella che sei, Luciana.
1: Sono andata al mare.
0: Sei andata al mare a Barazzo e l'hai annegato là.
1: No, ha fatto un infarto là.
0: Ah, beh dai, voglio dire, si è tolto lo sfizio di farsi venire l'infarto in un bel posto.
1: Sì.
0: Calcola che la sua anima è lì che gira ancora per le spiagge di Varazze, ed inverno ed estate è invisibile, ma lui si fa ancora i suoi bagni, lui si prende ancora il suo sole e soprattutto quando è stanco ritorna nel tuo cuore a riposare.
1: Beh, ho riposato poco perché ho lavorato il doppio.
0: Fa niente, ma lui dentro di te ti dava una mano.
1: Non lo faceva prima.
0: Ah, dici che era un po' la Sarun?
1: No, lui i mestieri di casa era schivo.
0: Beh,
1: perché
0: allora...
1: abitava sua mamma poco lontano vicino. Un giorno sono stata operata al fegato e io ci ho detto, mi sento stanca, era appena tornato dall'ospedale.
0: Sì.
1: Mi tiri la lucidatrice, tanto che non ci sono i bambini.
0: È come chiederle alla Madonna di Međugorje un miracolo.
1: Sai cosa ha fatto?
0: Sì.
1: Ha chiuso la tapparella, la porta davanti,
0: sì,
1: e la porta dietro, e allora si è messa a tirare la lucidatrice. Era in casa con la luce accesa.
0: Perché aveva vergogna?
1: Sì, non voleva farsi vedere la sua mamma che faceva qualcosa, che mi aiutava.
0: Beh, però guarda, cara la mia Luciana da Bollate, che
1: sì,
0: quasi il 90% degli uomini, adesso non nelle giovani coppie, devo dire, si aiutano molto di più. Ma un tempo,
1: sì, sì,
0: un tempo... non esisteva proprio, ma ricordo anche mio papà e mia mamma.
1: No,
0: mio papà,
1: no, no,
0: al di là del lavoro che era pesante, arrivava a casa, sì, si lavava, si sedeva a tavola, voleva essere servito e riverito, da lì passava,
1: sì,
0: al divano, che dicevamo, portati almeno il tuo piatto in cucina, niente da fare.
1: No, è stanco, anzi diceva, adesso lasciatevi guardare la tele, il telegiornale.
0: Esatto. Ma era un po' l'andazzo degli uomini di una volta. Oggi devo dirti,
1: sì,
0: le giovani coppie si aiutano molto di più.
1: Infatti mio nipote, lui si guarda la bambina, la bambina che è piccola, fa 2 anni a Natale, e si guarda la bambina, e fa da mangiare, lava i piatti, sì, vabbè che poi lei magari stira,
0: certo,
1: fa
0: dell'altro, certo,
1: perché anche lei lavora. Però la bimba è attaccata a suo padre, si mette attaccati i pantaloni e non si muove più.
0: Luciana, per cui dico, attente a dire non ci sono più gli uomini di una volta, perché quelli di oggi spesso sono migliori.
1: Forse sì, aiuta la moglie, sì.
0: Certo, ecco, per cui io da buon maschilista difendo la mia categoria. Anche perché Luciana, essendo da solo, ma io non,
1: sì,
0: tiro giù le tapparelle, ma mi faccio vedere dai miei vicini che ogni tanto butto fuori i mobili, pulisco i vetri, vado a fare la spesa, faccio le lavagne, cioè devo farle io.
1: E
0: non trovo nulla di vergognoso, ma anzi...
1: No,
0: ma
1: non c'è niente da vergognarsi.
0: Anzi, mi autostimo.
1: No, è vero, è vero.
0: E infatti tutte le mie vicine dicono: ah, il signor Conti è proprio un ragazzo da sposare. E io dico: calma, calma.
1: Perché non
0: calma.
1: Sono mai stato sposato.
0: No, perché se dopo mi sposate perché sono quello, mi tocca fare la donna e l'uomo, per cui no.
1: Ma veramente non sei mai stato sposato?
0: Ho convissuto, però matrimonio no, non mi piacciono i contratti.
1: Come un do, come sarebbe? Cioè, un domani.
0: No, ho anche convissuto per qualche anno, ma non ho mai fatto il famoso contratto in chiesa, ecco.
1: Ah, però sai, anche convivere è molto diverso di avere il matrimonio.
0: Ti senti meno il peso, perché sai, nel matrimonio fino alla morte, mamma mia che paura, mamma mia che paura quella frase lì, anche perché conducendo il mio stile di vita, dove ogni tanto dovevo cambiare paese, andavo all'estero, non potevo né permettermi una moglie vera, nel senso per tutta la vita, né tantomeno, credimi Luciana, potevo mettere al mondo i miei figli, perché un papà deve poter vedere crescere i figli e fargli compagnia.
1: Sì,
0: io, sapendo che non potevo, ho rinunciato. Perché ricorda una cosa, Luciana, ogni scelta che fai sei libera di farla, ma comporta una rinuncia, non puoi avere tutto.
1: Beh, nel mio piccolo, diciamo, il marito guardava i figli, per l'amor di Dio. Anzi, ero più io severa che lui. Però non è che li coccolasse molto.
0: Certo, certo. Faceva l'uomo.
1: Sì, faceva l'uomo.
0: Infatti io ti dico, con mamma avevo un grande dialogo. Con papà non si parlava. Anzi, zitti a tavola, lui poi silenzio che doveva guardare il TG, poi c'erano le partite di calcio, poi raggiungeva gli amici al bar per giocare a bocce, andava a pesca e bisognava lasciarlo nel suo mondo. Lui diceva: io lavoro e vi porto a casa i soldi per vivere, lasciate vivere anche a me, diceva.
1: Ecco, mio marito un giorno dopo sposata... mi ha dato la busta di paga del mese, no?
0: Sì.
1: Perché io mi sono sposata il 27 di luglio.
0: Ok.
1: E mi ha detto: se con questi, allora ti parlo dei 63 anni fa, il stipendio era quello che era.
0: Certo.
1: Appena sposati, con una bambina in viaggio, immobili, una roba, l'altra, era da pagare, si aveva i debiti.
0: Certo. C'erano le famose, cambiali.
1: Esatto, esatto. E dicevo: questi per l'affitto, questi per cambiali e questo per vivere. E mi diceva: se ti avanza, sei una brava donna. Se non ti avanza, ti do una pedata nel culo.
0: Ecco, prendi tu il momento di poesia, ok? Luciana, sei troppo forte, ti voglio bene. Grazie della chiacchierata.
1: Ma tu vuoi bene tutte le donne, veramente.
0: Ma perché siete...
1: dolci.
0: Non è quello. Cosa saremmo noi senza di voi? Primo, noi usciamo da voi. Per cui primo rispetto per quello.
1: Ma anche, anche noi dipendiamo da voi.
0: Certo,
1: uomini.
0: Però chi ci mette al mondo siete voi.
1: Il dolore più grande è la donna.
0: Ecco, per cui poi noi non abbiamo le mestruazioni, non abbiamo la menopausa. Guarda come siamo fortunati.
1: Anche voi avete la prostata.
0: No, io per ora ho conosciuto parecchie prostitute, ma la prostata per ora va bene.
1: Chiamati fortunato.
0: Sì, allora l'impianto funziona, ok?
1: Chiamati veramente fortunato, tanto.
0: Ma lo so. Luciana, grazie di tutto veramente.
1: No, te lo dico per esperienza, perché mio figlio al 4 di novembre fa 60 anni e già 2 anni che è in ballo con questa prostata.
0: No,
1: questo che ti dico, che è una cosa lunga.
0: Ascolta, come la prostata è lunga, chi ha la tiroide anche quello ovviamente la deve... Cioè, io fortunatamente per ora sto bene. Però non, sì. non lo grido a alta voce perché è pericoloso.
1: No, perché il male è sempre dietro la porta.
0: Te lo sussurro, sto bene. Ecco. Luciana, grazie di tutto. Buona giornata e ci sentiamo presto.
1: Grazie,
0: ok?
1: A te.
0: Un abbraccione.
1: Beh, domani non so se ci sentiamo perché devo andare da cardiologo.
0: Ecco, mi racconterai lunedì se ti hanno trovato il cuore, ok?
1: No, ha un posto? No, un posto no, un intervento forse sì.
0: Comunque raccontami lunedì com'è andata, ok?
1: D'accordo.
0: Un bacione, ciao.
1: Allora,
0: Lucy,
1: buona settimana prossima.
0: Buon weekend.
1: Sì, non sono capace di dirlo perché stamattina sono andata dal dentista, hanno tolto tutti i denti.
0: Dillo in italiano, buon fine settimana che è meglio.
1: Infatti ecco, ti stavo dicendo, ecco, buona settimana.
0: Ecco, perfetto. Grazie Luciana, un bacione.
1: Ciao.

Beh, se dobbiamo aspettare che la nostra lei ritorni come le viole, insomma c'è un certo periodo di attesa, quasi un annetto. Vabbè, comunque una bella canzone che abbiamo rivisitato non nella versione originale. Sapete che io amo sempre un po' stravolgere. In questo caso era Giuliano Palma. Giuliano Palma, oh, Palma di Maiorca, Palma di Minorca, era una palma. Avete paura del silenzio oppure avete mai provato ad ascoltarlo? Io fino a qualche tempo fa, quando andavo a letto, o mi addormentavo con la TV accesa, o comunque se mi butto poi nel, se sto sul divano e mi addormento sul divano, ahimè, mi addormento con la TV accesa. Ma quando decido invece di andare a letto, io accendo sempre un po' di musica, perché mi sembra di addormentarmi meglio, perché magari nel silenzio stai attento ai piccoli rumori. E poi invece ho scoperto che non è vero, perché è bello ascoltare anche il silenzio. Quando il silenzio mi parla, non grido, non domando, lascio che la sua voce attraversi la mia ombra. Chiudo gli occhi e tra scaffali di ricordi cerco un colore per vestire l'eventuale tristezza che il silenzio può mandarti. Poi la mano prende la penna e il cuore si rovescia sul foglio. Ogni parola è una ferita che lentamente diventa luce. Perché io quando sento degli stimoli, anche in piena notte, mi viene in mente una frase, c'ho sempre il blocco note sul comodino e me la segno, e sono quelle frasi che poi magari vi dico il giorno dopo. Tutto sommato sono forte, ma conosco la mia fragilità. Non voglio essere perfetto, voglio soltanto essere vero.

Don't go breaking my heart, letteralmente non cercare di spezzare il mio cuore. Guai spezzare i cuori alla gente, guai a tradire. Però purtroppo ci sono anche le persone che riescono a arrivarti fino al cuore, poi magari ti danno una grande illusione e ti spezzano il cuore. Ma parliamo di qualcosa di più leggero. Sapete che in questi giorni abbiamo iniziato non un countdown, ma un appuntamento che si intitola Verso Sanremo. Abbiamo detto che è stato deciso il nuovo palinsesto delle serate, ridotti i concorrenti a 23 più il vincitore delle nuove proposte, che saranno 24, questo per dare un pochino più spazio anche, non dico al varietà, ma allo spettacolo vero e proprio, a balletti, a coreografie, eccetera, eccetera. E intanto stanno ascoltando tutti i brani che sono arrivati. Il nostro Aspettando Sanremo arriva naturalmente al 1988.

No, guarda che questa l'abbiamo messa ieri. Quella di oggi del 1968 è l'altra. Su, dai, via, va bene che piove però. Eccola. Io sono sicuro che a proposito di pioggia, per ogni goccia che cadrà, un nuovo fiore nascerà. E quindi lasciamo che piova. Quanti bei fiori nuovi nasceranno a rallegrare la nostra vita. Lui non è un prete, anche se si chiama Don Bucky.

0: Un brano veramente immenso al di là del titolo che porta, che fu scritto dallo stesso Don Bachi in compagnia di Detto Mariano nel 1967 e in quell'anno partecipa al Festival di Sanremo cantandola in coppia con Johnny Dorelli. Ottiene la nona posizione, però in breve tempo la canzone ottiene un grande successo commerciale. Oggi la canzone è uno dei brani più registrati e più venduti nella storia della musica leggera italiana. Per cui complimenti il nostro Don Bachi. Signore e signori, in diretta dalla Città dei Fiori, abbiamo trasmesso Aspettando Sanremo. Pronto?
1: Pronto, sono sempre io, la chiedo la canzone a Pier, non mi ricordo più come si chiama.
0: Sì, però tre telefonate, no, mi censurano, ciao!

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Con chi pronto?
1: Pronto, sono io, sono io.
0: Anch'io sono io.
1: Sono Franca.
0: Buongiorno Franca, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La nostra Franca del Busco. Perdonami se ho messo giù a Carla, però dico una telefonata, lei arriva a tre, pretendo anche un po' di rispetto. Ecco,
1: è giusto,
0: tutto qui.
1: È giusto, io la prima.
0: Ecco,
1: io la prima questa settimana.
0: Anche nei confronti di voi che magari state lì e non trovate mai la linea.
1: Certo, ecco. Giorgio, ti voglio raccontare come ha detto la signora che quando si è sposata suo marito le ha portato il mensile e gli ha detto che faceva i conti.
0: Sì?
1: La mia storia è da ridere. Io mi sono sposata a 21 anni, però per me a 21 anni invece del cervello avevo la merda, per me, perché io ero provaglio di Iseo, Giorgio, te lo giuro, mi ha detto mio marito, che cerca le case a provaglio, cerca le case a provaglio. Ma cosa mi ero messa in testa? Volevo andare in foresteria, perché io in foresteria mi immaginavo la borsa di Bimini, il portafoglio a Fisarmonica, no?
0: Certo.
1: Il primo mese vado mica male, il secondo mese Giorgio inizia a far notare alla bottegaia col libretto, il secondo mese. Però allora, quando mi sono sposata io, ti davano 10 euro, non dire per un anno, del collocamento.
0: Certo.
1: Ti ricordi? Ecco,
0: certo.
1: Ti davano qualche cosa.
0: Certo.
1: Per il collocamento abitava vicino alla mia mamma e lui gli diceva, dico alla Franca, le devi firmare per 10 euro, Miguel. E mia mamma, immagina, ma pure l'altro con lei, ora gli dice il collocamento, tanto che non sa conosco e che ti ha firmato.
0: Sì.
1: E la mia mamma è nata lì a firmare un anno. Io dopo le due mesi tu ne andrei. E mi dice, ma tu ne vega, dica, no, due provai. A tu ne andrei, ma tutta assieme, onde, Giorgio. Io la ero, ma dica, ne buba. Ma come mai che andiamo da in Franco a te? Posso dire la nacca, dei carabinieri che mi hanno amuto. Quando venire la ero, Giorgio, è stato da quel finale.
0: Sì.
1: Quando io la ero, che il mio olio mi sta sulla, dica, buba, a dire la verità. O tu ne andrei. Beh, e la mia chicca le manda i caei, ha chiamato mio cognato che abitava a Provaglio.
0: Sì.
1: E mi ha detto, portalo qua, ti dico Giorgio che a tu non andrei, che mus, Giorgio! E ha detto mio cognato, tu entri, ma era stare un po'. E la settimana dopo si chiama panchina, pure un po'.
0: Cosa hai fatto?
1: Una firmata il collocamento, ho potuto attaccare i miei ambienti. Per me, ma 20 anni, ma che era Kinder, come può essere io, borsa da Bimini e porta poi a Fisarmonica, a che cine vuoi?
0: Luce dei miei occhi, però dai, 15 anni.
1: Anche 20 anni, Giorgio, morite, da tempi tu lì là.
0: E beh, effettivamente no. Sì,
1: Dai, un accettino, andiamo a bubare, e dici, però io dicevo sempre, se mi va mia, la focale, perché sto, e me lo trovate in parola, te.
0: È le disavventure di una giovane sposina innocente e ingenua.
1: Che va bene, dai, la mia storia l'ho raccontata. Grazie,
0: grazie Franca.
1: Ciao,
0: figurati.
1: Ciao
0: amore.
1: Ciao.
0: Dovrebbe partire una canzone. Vediamo. E io schiaccio, ma...
2: Allora è pronta, signorina?
0: Oh, sì?
3: Sì, maestro.
2: Corregga la posizione dell'archetto. Bene così.
4: Fa la mi, re mi fa, attenzione al mi.
3: Mi scusi.
4: Sol si fa.

0: Bene. Allora ci vediamo dopodomani, signorina.
1: No, maestro.
0: Giovedì, allora.
1: No, maestro. Non verrò più.
0: E perché? Ha deciso di non continuare a studiare?
1: No, maestro.
0: Ma perché allora?
1: Perché sono innamorata di lei.

Il maestro di violino con Domenico Modugno. Termino con un ultimo pensiero oggi. Ci sono, credo, almeno a me è capitato, dei momenti della vita in cui hai un tracollo, può capitare, o spesso magari dovuto agli altri, in cose che ti hanno promesso, in cose che ti hanno lasciato sperare e sognare, e poi tutto è svanito. Non voglio ricordare luoghi e situazioni, dico solo una cosa. C'è stato un momento in cui la vita è entrata senza bussare ed ha lasciato tutto sottosopra. Un colpo così forte da cambiare il modo in cui guardavo le cose, le persone e persino me stesso. Eppure il giorno dopo il mondo ha continuato a girare, la sveglia ha suonato, il sole è sorto e io ho dovuto ricominciare. Mi sono rimesso insieme. Ho raccolto i pezzi che nessuno aveva visto cadere, uno per volta, e ho imparato a sorridere, anche

incontrato una versione di me che è caduta, ha sofferto, ma ha scelto, nonostante tutto, di continuare a rimanere in piedi. Signore e signori, il Giorgio Conti Show termina qui. Grazie per aver partecipato e ci sentiamo domani alle 14.00.

0: Abbiamo un'ultima telefonata in estremis. Sì, pronto.
1: Hai detto ci vediamo domani alle 14.
0: Eh no, alle 12, perdona, alle 12. Ciao bella, ciao.

0: Le 14 e un minuto.
1: Radio Super Pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
6: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
7: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
8: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Radio Super
1: Pubblicità.
4: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
5: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
4: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
5: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
9: Stai ascoltando Radio Super.
10: Sono le 14 e 3 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

No, ragazzi, ma non rattristatevi così. Ico, perché piangi? Allora staremo freschi se veramente nel mondo succedessero tutte queste cose. E poi, lo sapete anche voi, no? I giornali qualche volta esagerano sempre un po'. Guardate quello che scrivono su di me. E poi se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi.

0: Radio Super, la radio amica.
1: Sono le 14 e 49 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicali? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
4: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.
5: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
6: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
7: Questa è Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 15 e 31 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
2: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
3: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
4: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
3: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
4: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, Viale Adua 36.
5: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
6: 030 97 19 725.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Sono le 16 e 16 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione dal paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione, bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. La passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure a moglie. E fu così che da un giorno all'altro, bocca di rosa si tirò addosso, tira funesta delle cagnette.

commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano. A salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese. A salutare chi per un poco, portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera. Diceva addio bocca di rosa, contessa ne parte la primavera.

0: Radio Super ti tiene compagnia.
1: Radio Super pubblicità.
2: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il gruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
3: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
4: Vuoi dare un colpo di spugna alla tua casa? Tinteggiature Mauri per interni ed esterni. Realizziamo lavori in cartongesso, cappotti per risparmio energetico con recupero fiscale, verniciatura pavimenti civili e industriali a migliori prezzi. Contattateci per un preventivo senza impegno al 351.

0: 1 90 50 366. Tinteggiature Mauri, via Martinenga 16 a Berlingo, Brescia.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 17 e 12 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 17 e 53 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane, carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
2: Imprese edile Orobon Ilario a San Paolo Brescia. Costruzioni case, ristrutturazioni, rifacimento tetti. L'esperienza di Ilario Roboni garantisce lavori a regola d'arte con prezzi modici, preventivi e sopralluoghi senza impegno. Imprese edile Orobon Ilario, San Paolo Brescia. Telefono 338 207 01 68.

È qualcosa che nel mondo non va. Tu sei te, tu sei te, tu sei te.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
5: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
6: Cabre presenta le sue prelibatezze presso lo spaccio La Bottega di Cabre, produzione propria di formaggi freschi e stagionati, prodotti tipici da tutta Italia e formaggi dalle valli bresciane. Carni bovine e suine garantite dai nostri allevatori. Vi aspettiamo, La Bottega di Cabre, Cadignano di Verola Nuova, Brescia, aperti dal martedì al sabato. L'eccellenza, la qualità alla Bottega di Cabre.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
0: Radio Super, la radio amica.
7: Sono le 19 e 4 minuti.
8: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 19 e 37 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Tienimi compagnia.
1: Sono le 19:55.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità.
1: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
0: 030 97 19 725.
2: La tua musica.
3: I tuoi amici.
2: È Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 20 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: la pubblicità.
1: Dopo l'inverno hai mal di schiena, cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
2: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
1: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
2: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
1: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Sant'Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
2: Ideanottesrl.it.
3: La felicità gliela leggi negli occhi, con i nuovi fari a LED stile Pixel. La felicità la custodisce dentro il cruscotto design bambù. E quando accende la radio touchscreen, senti che la felicità è grande. È nuova Fiat Grande Panda. Disponibile in versione ibrida o elettrica, con cambio automatico di serie.
4: Vi aspettiamo nella nuova concessionaria Fiat di Fratelli Bonaventi a Rovato.
5: Metal Mark Centro Arredi, il mobilificio più grande d'Italia.
6: Da oltre 50 anni l'eccellenza dell'arredamento, con i migliori marchi.
5: Scopri la nuova mostra, oltre 10.000 metri quadri completamente rinnovati.
6: Metal Mark Centro Arredi, ad Orzi Nuovi, viale Adua 36.
7: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 21 e 26 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.

0: Radio Super Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Radio Super, la radio amica.
2: Sono le 22 e 4 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

forse un po' di fatica. Cosa vai a pensare al contrario? È stata una magnifica serata. Sì, una magnifica serata.

0: Radio Super.
1: Pubblicità.
2: Dopo l'inverno hai mal di schiena? Cervicale? Si avvicina la stagione delle allergie?
3: Idea Notte Bedding Store è la tua scelta perfetta.
2: Vieni a scoprire i sistemi letto completi di materassi, guanciali e reti per un vero riposo di qualità.
3: E in più in questo periodo continuano le speciali super offerte.
2: Idea Notte a Cologne in via Brescia 26, a Brescia in viale Santa Eufemia e a Rovato showroom Dorelan in via 25 aprile.
3: Ideanottesrl.it.
4: Per la tua prossima campagna pubblicitaria, scegli un messaggio diretto. Scegli di arrivare subito al tuo obiettivo.
5: 030 97 19 725.

0: La tua musica.
1: I tuoi amici.
0: È Radio Super.
2: Sono le 22 e 45 minuti.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

0: Radio Super Pubblicità. Pubblicità. Per la tua pubblicità su Radio Super 030 97 19 725.
1: Questa è Radio Super.

mi disse prendimi.

cuore mio, fonte chiara e pulita, dove anch'io posso bere alla vita.

Scusami se puoi. Un fiore non può restare per lungo tempo senza acqua. Muore come la rosa appassita tra le pagine di un libro che non finirò mai di leggere. Scusami se puoi.

0: Questa è Radio Super.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi.

Adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: senza te.
1: Radio Super ti tiene compagnia.
2: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Radio Super, la giusta sintonia.
1: È mezzanotte e 34 minuti.
2: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Stai ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: è Radio Super.
1: La tua Radio Super.
2: È 1:04.
3: L'ora esatta è offerta dal gruppo Agostino Rabizzi. Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: ascoltando Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.

0: Questa è Radio Super.
1: Stai ascoltando il notturno musicale di Radio Super.